0: Radio Alto, une radio associative à écouter sur 94.8.
1: Ricordo che dopo TG2 stasera andremo in onda la prima puntata della Garantutopia, il fantasma dell'evoluzione.